gente lì spariva, ladri di stelle di jazz, così eravamo noi, così eravamo noi. Pochi capivano il jazz, troppe cravatte sbagliate, ragazzi scimmia del jazz, così eravamo noi, così eravamo noi. Sotto le stelle del jazz, ma quanta notte è passata, Marisa svegliami, abbracciami, è stato un sogno fortissimo, le donne odiavano il jazz e non si capisce il motivo.

sotto le stelle del jazz, un uomo scimmia cammina, o forse balla chissà, do da do da do da.

sotto la luna del jazz. Ta da ta da ta da ta da do da. And I hear me just, I whisper all of you, I whisper all of you.